0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Ed è un po' di

0: your body, baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: ti avevo detto di non tifare per Tyra Grant, lei tifava tantissimo per questa tennista italiana che invece è stata eliminata.
1: E noi, a noi dispiace sempre.
0: A noi dispiace sempre
1: quando gli italiani vengono eliminati.
0: Soprattutto per te quando viene eliminata Tyra.
1: Sì, sicuramente. Ho una passione particolare per lei e empatizzo molto col suo nome soprattutto.
0: Col suo nome, esattamente.
1: Complimenti alla Spagna, no? Dobbiamo fargli i complimenti.
0: Sì.
1: Yamin Yamal ha detto che la Spagna probabilmente vincerà i mondiali perché lui è al 90%.
0: Secondo me se la gioca. Secondo me alla fine se la giocherà con la Francia,
1: dai,
0: che è pericolosissima.

0: Traffico ci ascoltano in tanti, lo dice anche la nostra sigla, e oggi parleremo anche di questo, di quanto si litiga spesso e volentieri nelle auto con determinate persone che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore. Fanno cose, diciamo, che non dovrebbero fare.
1: Si litiga soprattutto quando tu sei il passeggero e c'è qualcuno che ti sta portando da qualche parte. Siamo sempre pronti a contestare la guida
0: dell'altro. Io ho fatto rari viaggi con te e tuo marito e tu l'hai richiamato perché
1: è
0: corre troppo, perché non osserva la distanza di sicurezza.
1: È una disperazione.
0: E ho fatto anche rari viaggi con te che guidavi in macchina, e anche
1: Ogni tanto freno quando però appartiene un po' alla distrazione.
0: Ho rischiato più volte di ritrovarmi con la faccia nel... si chiama il vetro davanti, il parabrezza. Nel parabrezza, esatto.
1: Allora dai, tra un po' parliamo di questo, ma anche di tantissime altre cose. Però Pippo, possiamo annunciare che già da questo momento, sono le 7.03,
0: facciamo il momento dance.
1: Di partire col momento dance.
0: Allora, stamattina ve lo facciamo alle 7.03, partiamo col momento dance. Voi fate sapere intanto se vi fa piacere che parta già a quest'ora, perché lo aspettano tutti il venerdì.
1: Sì.
0: Tanto più tardi arriveranno i messaggi di quelli che diranno: ah, ma non lo fate oggi, perché magari accendono più tardi. Ma mandate tanti messaggi pieni di gas, come sempre, no?
1: 347 490 0042, vai col momento.

0: Allora, Madonna ieri sera ha presentato a Londra in anteprima il suo nuovo disco, ha fatto ballare migliaia di persone e oggi li facciamo ballare anche noi, eh?
1: Certo, magari non all'altezza di Madonna, siamo più bravi di Madonna. Di Miss Veronica Ciccone si parte col botto, sentite questo pezzo, che meraviglia.
0: Guardate Andrea come dance, tutto di nero vestito, yeah! Mamma mia!

0: come in casa sta?
1: Molto.
0: Vedi il video.
2: Buongiorno. Scusi, ma per il biglietto?
0: Per il biglietto?
2: Dove si compra e quanto costa?
0: È già andato.

0: cose contemporaneamente.
1: Lo schiattamore. Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: purtroppo ci ha lasciati, è volata verso destra e quindi adesso zia Antonietta sta ricercando la natica in casa.
1: Beh, adesso uscirà per andarla a cercare, a recuperare. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, i miei clienti sono impazziti nel van, stanno ballando come matti.
0: Mamma mia, immagino, abbiamo fatto un momento bellissimo, ragazzi, alle 7:13 minuti.
1: Ogni tanto lo spostiamo questo momento dance e ballerino. Perché? Eh sì, c'è cioè ogni venerdì, ma lo spostiamo, l'orario non è mai lo stesso.
0: Dipende, insomma, dobbiamo in qualche modo accontentare tutti quelli che al mattino vanno al lavoro e accendono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, perché ricordate che il momento dance, lo dico anche alla signora che ha mandato prima il vocale gasatissima, ogni venerdì mattina nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 facciamo il momento dance con Picca DJ e stamattina con noi c'era anche Andrea Cimmino, addirittura, vai!
3: Momento dance! Momento dance! Kiss, kiss. Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo.

0: pretty boy.
1: Yeah, abbiamo ballato, Adriana, ci siamo divertiti ed è stato un vero e proprio piacere. Ma siccome la mattinata è cominciata con i piaceri, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Mm-hmm. Il primo caffè del mattino, per esempio, ho una pausa speciale, come abbiamo fatto noi poco fa. In questo caso lo facciamo con un momento semplice che diventa unico.
2: E con un'ampia scelta di miscele, intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Kiss, kiss.

0: pezzo. L'estate 2026 la ricorderemo anche per The Bausa e per Magnetic, questa canzone, no?
1: Sì, questa canzone, devo dire, chi ci sta guardando già in TV al canale 158 del Digitale Terrestre, chi è solito anche contemplare proprio i video che accompagnano i pezzi, questo video è proprio l'estate.
0: Certo.
1: I concerti, la musica dal vivo, tante persone che fanno anche tante ore di fila per poter vedere il proprio idolo.
0: Può essere un bel invito ad accendere il canale 158 del Digitale Terrestre, che è il nostro canale TV. Ieri ero in un negozio a provare un abito e la signora mi ha detto, la signora, una ragazza giovanissima, mi fa:
1: sì,
0: meno male che lei lavora alla radio, quindi tutti i giorni non si deve preoccupare di come si deve vestire. E ho detto: guarda che andiamo anche in TV.
1: Una volta.
0: Veramente siete anche in TV. Mm-hmm. Io vi sento sempre alla radio. Lei non sapeva che eravamo anche sul canale 158.
1: E quindi signora può accendere la TV.
0: Accenda in tutta Italia il canale 158.
1: Giudicare, criticare come siamo vestiti ogni giorno.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: non è mica un affare semplice.
0: Perché poi la critica te la fanno sempre.
1: Sì. Allora, Pippo, come avevi già anticipato tu questa mattina alle 7, quando sei passeggero, solitamente accade quando sei in quella posizione lì, sei sempre portato a criticare, a giudicare il modo in cui l'altra persona che è alla guida sta guidando e ti sta portando verso la destinazione.
0: Assolutamente sì, quindi non vale solo per le coppie, anche se dice che il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner, quello è sicuro, succede
1: sempre. Ma perché condividono molto più spesso, credo, il viaggio.
0: Il viaggio,
1: no?
0: Però per esempio io litigavo tanto anche con mio fratello Gianni, perché aveva la guida a scatto, no?
1: Oppure la frenata continua,
0: a scatto, sì,
1: che ti fa venire un mal di testa incredibile. E quindi il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner. E noi vi chiediamo:
0: Chi vi fa innervosire?
1: Io l'ho già detto, il mio compagno mi fa innervosire perché guida come un ragazzino.
0: Allora litiga costantemente durante i viaggi con Luca.
1: Sì,
0: sempre.
1: Perché guida la velocità è la cosa che mi dà fastidio, soprattutto quando non ce n'è bisogno. O quando fai le curve, non freni e mi fai fare le curve che mi devo mantenere da qualche parte.
0: Ti ricordo che abbiamo una persona in radio di cui non possiamo fare nome, perché ovviamente altrimenti l'arrestano.
1: Ho già capito a chi ti riferisci.
0: Un anno fa ci ha portati dalla Calabria a Napoli nel giro di 40 minuti. Diciamo.
1: Un viaggio che in genere si fa in
0: 4 ore, 3 ore,
1: diciamo, 3 ore e mezza.
0: Noi in 40 minuti eravamo qua.
1: Eravamo
0: quindi
1: qua.
0: Da arresto immediato.
1: Senza fare nomi. Vabbè. Allora, chi vi fa innervosire la guida?
0: No, pensa quanto ci siamo innervositi. E soprattutto io, che sono stato costretto a
1: Pippo è andato in sbattimento totale.
0: Stavo davanti, seduto. E in più con una musica in sottofondo che era insopportabile, mi è venuto mal di stomaco. Tra l'ansia di lui che correva come un matto.
1: Poi c'eravamo noi altri.
0: A 210 all'ora, ma cosa mi dice? Follia.
1: No, 210 no, perché un'utilitaria di quel tipo non
0: era un'utilitaria, se ben ricordi. Non era un'utilitaria.
1: Non era l'utilitaria.
0: No.
1: Vabbè, comunque poi non gradiva la musica, la playlist, quindi non. Un viaggio da dimenticare. Allora, chi vi fa innervosire la guida? Solitamente con chi condividete il viaggio in auto. E abbiamo già Roberto al telefono con noi da Bari. Ciao Roberto.
2: Ciao, buongiorno a chi ci sta voi.
1: Buongiorno anche a te.
2: Buongiorno.
0: Allora, tu quando sei in macchina con tua moglie ci litighi perché lei ti ha sempre qualcosa da dire su
2: mi fa innervosire e vai troppo veloce e freni, rallenti, arrivi troppo addosso alla macchina e ogni volta
1: è sì.
0: Allora, questa abitudine
2: io non la faccio.
0: Allora, posso dire, quelli che non rispettano la distanza di sicurezza fanno innervosire anche me. Perché ti attacchi al culo dell'auto che sta davanti? Devi mantenere la distanza di sicurezza.
1: Al
2: ma
1: primo
2: mantengo,
1: posto.
2: Mantengo la distanza di sicurezza, però ogni volta mia moglie è insopportabile perché dice: vai piano, e attenzione, e non sorpassare.
1: Allora, al primo posto tra le contestazioni subite da chi guida c'è le frenate brusche.
2: Le frenate brusche.
0: Ma ci sono quelli gentili.
2: Perché stai nel traffico di Bari.
0: Tu quando fai la frenata brusca allunghi il braccio verso tua moglie per mantenere.
1: Io lo faccio sempre.
0: Lo fai per evitare che la signora finisca nel parabrezza. No, lui non lo fa.
2: Assolutamente no.
1: Senti Roberto, però tu hai figli?
2: Sì, ho due figli.
1: E non lo fai
2: sì.
1: Quando ci sono i bambini accanto a te, anche se hanno regolarmente la cintura di sicurezza,
2: sempre
1: no?
2: Sempre la cintura, sì, loro non se ne accorgono perché cioè, sono abituati alla mia guida un po' irruenta, per questo non se ne accorgono. Il problema è mia moglie. Infatti spesso
1: moglie.
2: La faccio scendere, vai a piedi, fai i tuoi servizi.
0: Invece c'è Massimo, un ascoltatore che manda un messaggio in temporale, dice: mia moglie mi accompagna perché dice che io non so guidare. Accompagna lei al lavoro, cioè, ti porto io e tu non sai guidare.
1: Potresti provare, Roberto, per scaricare un po' di stress. Alla fine, se tu ci hai detto che tua moglie comunque guida bene, quando siete insieme è lei che deve guidare.
2: Sì, infatti
1: così
2: ultimamente sto
1: questioni.
2: Facendo così, mi metto al lato, guida lei.
0: Ah, perfetto. Vedi, fai bene. Si mette al lato e guida lei così eviti polemiche. E tu non dici niente quando guida lei?
2: Assolutamente, lì è perfetto.
0: Ah, taci e consenti, taci e consenti.
1: Lo deve dire per forza, lo deve dire per forza.
0: Grazie.
1: Roberto, grazie, saluti a Bari, chi schizza a te.
2: Un bacio a voi.
0: Roberto, ci ascolti la mattina, sempre?
2: Ogni mattina.
0: Da che ora più o meno?
2: Spesso dalle 5 fino alle 19:20.
0: Ogni giorno con Radio Kiss Kiss. Grazie, chi schizza a te, buona giornata. Ciao,
2: buona giornata a voi.
0: Ciao, baci.
1: Allora, abbiamo capito che al primo posto tra i litigi che si innescano durante il viaggio in auto, per chi guida ovviamente, ci sono le frenate brusche, seguite poi, Pippo, dallo stile generale di guida, poi la guerra per l'aria condizionata, non
0: mamma
1: dimentichiamola
0: mia,
1: mai,
0: non
1: soprattutto nel periodo
0: mai,
1: estivo.
0: Non ne parliamo. Ma io adesso sto notando che anche tutti i miei amici sono freddolo, cioè entrano in macchina quando sono fuori.
1: Ma tu lo spari a palla per l'aria condizionata.
0: Gradi, entrano nella mia macchina, ma no, troppo freddo qua dentro. Ma ringrazia Dio che ti faccio trovare la macchina che è un salotto fresco.
1: Però il bocchettone sparato in faccia,
0: ma il bocchettone
1: no.
0: Te lo devi girare, lo devi metti verso l'alto.
1: Lo devi chiudere. Quindi l'aria condizionata e poi le famigerate indicazioni stradali non richieste.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: com'è andata, racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: questa sera la canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:41. Stiamo parlando di polemiche che si accendono nelle auto degli italiani quando uno dei due ha sempre da ridire sulla guida dell'altro.
1: È quasi sempre così. Quando si condivide il viaggio, anche piccoli percorsi, si litiga sempre, l'abbiamo capito.
0: Infatti ho deciso che a Pescara verrò in auto da solo.
1: Mi hai fatto disdire il van.
0: Perché hai disdetto il van?
1: Perché avevamo deciso di andare insieme. Ora se tu mi metti giù dalla macchina io non saprei come venire.
0: Madonna.
1: Mamma mia, come pesa.
0: Avevo già calcolato questo viaggio da solo che giravo.
1: Prima andavo. Mi hai chiesto andiamo insieme. Poi a un certo punto sparisce e dice vado da solo. Ieri sì. Mi hanno detto allora sei con Pippo, sei col van. Dimmelo subito, è una questione di vita o di morte. Ho detto sono con Pippo. Mi spiaceva farti fare il viaggio
0: sono
1: da solo.
0: Sono polemiche tra noi che adesso non dobbiamo.
1: Polemiche di guida, polemiche di guida.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Grazie per questo sondaggio. Credevo di essere l'unica italiana al mondo a lamentarsi della guida del marito. Seppur sia un bravissimo guidatore, invece mi state confortando. Grazie mille.
0: Prego,
1: noi vogliamo sempre essere di conforto.
3: Io ormai ci rinuncio, quando vado in macchina con mia moglie faccio guidare a lei, perché lei dice che io o vado troppo piano o vado troppo forte o non prendo la strada che
0: è
3: dice lei, o tengo l'aria condizionata troppo alta,
1: vedi?
3: O la tengo troppo bassa.
0: Mamma
3: e la musica
0: mia.
3: Non le piace.
1: Anche
3: a questo
1: la
3: punto la faccio guidare a lei, io mi siedo a fianco e faccio il quello che viene portato.
0: Ma cambia moglie.
1: Cambia moglie.
2: Kiss, a me fa innervosire mia sorella, perché lei non sa guidare.
1: Ok.
2: E quando è in auto con me, lei tenta di frenare con il suo piede sinistro lato passeggero. Cioè io gli dico sempre ma stai tranquilla,
0: ma
2: oppure si attacca la maniglia del passeggero, sapete quella sopra finestrina, e anche là si aggrappa e dico senti ma siamo in centro città, nessuno corre, dove vuoi in mezzo al traffico. Attenta, frena, vai piano.
0: Sì,
1: allora quando cominci ad aggrapparti a quella maniglia lì stai diventando anziano,
0: sì,
1: stai cominciando ad invecchiare perché cominci ad avere paura di qualcosa o di qualcuno.
0: Ma no, c'è gente che si attacca sempre, è un fatto di abitudine. Anch'io io mi attaccavo prima, adesso non più, ma da ragazzino mi sono sempre attaccato. Perché io una volta sono stato ingessato, e non sto scherzando, col braccio così, e per anni questa posizione l'ho trovata la più comoda in assoluto.
1: E quindi ti aggrappavi,
0: le
1: ma
0: macchine per me erano comodissime perché mi mettevo, quando facevo judo mi sono fratturato braccio, clavicola.
1: Un campione.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Nonostante a mia moglie gli abbia insegnato a guidare.
1: Ah, tu gliel'hai
4: dopo
1: insegnato?
4: Dopo anni, ora è lei che mi dice te non sai guidare, fai piano, stai attento di qua, stai attento di là, scala le marce, una cosa insopportabile.
0: Vedi.
1: Sapete che probabilmente col tempo, quando guidi da tanto tempo, quando anche sei costretto a guidare per andare a lavoro, un po' disimpari, perché vai in automatico e quindi disimpari a guidare. E quindi fai degli errori che magari quando sei più attento non faresti.
5: Io discuto molto animatamente con la mia compagna in auto quando aumento le velocità, ma solo ed esclusivamente quando abbiamo qualcosa da fare, andiamo di fretta, quindi aumento le velocità.
0: Apriti cielo.
5: Dato che riesco a gestirmi bene, lei però, giustamente, come giusto che sia, ha paura.
1: Ha paura.
5: Però sta facendo l'abitudine. Ciao.
0: Fortunatamente per lei,
1: quindi
0: se
1: lei
0: no
1: fa l'abitudine,
0: dramma,
1: non è che tu smetti di andare così veloce per recuperare tempo.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
6: Gelata Castellammare di Stabia. Vi dico solo che la famiglia di mio marito hanno un'autoscuola, quindi sono sempre criticata quando guido. Kiss Kiss a tutti.
0: È molto criticata quando guida perché la famiglia ha l'autoscuola. Capisco.
1: Kiss a te, dai, tra un po' ancora i vostri litigi quando si è in auto, soprattutto quando sei passeggero e tendi a giudicare la guida appunto di chi è al volante. Ma adesso lancio Roscopetro, quindi ci dite di che segno siete. 347 490 0042, basta specificare il vostro nome e il vostro segno zodiacale.
0: Arriva Sienna Spyro con la sua canzone bellissima intitolata Material Lover su Radio Kiss Kiss.

0: Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss, pezzo stupendo, come tutta la musica che stiamo facendo ascoltare a chi ci segue ogni mattina tra le 7 e le 9, e a quest'ora sapete bene che c'è l'Oroscopetro.
1: Ecco.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: E molti non capiscono una beata cippa, lo ricordiamo.
1: Va bene, lo stesso. Allora, ciao Adriana, vorrei sentire il segno della Vergine. Alice, un bacio a te. Ma certo, Alice, come potevamo non chiudere il cerchio di questa settimana
0: con il mio segno
1: con
0: zodiacale?
1: Il segno della Vergine, che è il segno di Michel Pelot.
0: Ecco, mi raccomando. Vedi? Guarda, dici cose buone che
1: come
0: arriva il weekend.
1: Come sta tranquillo stamattina?
0: Mi aspetta un weekend molto importante.
1: Ecco,
0: quindi mi raccomando, okay, dici cose buone.
1: Ok, mo ci crede all'oroscope. Allora,
0: ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Ok.
1: Gli amici della Vergine, voi siete il segno della precisione, della logica geometrica.
0: Bene.
1: Dell'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E dei fogli Excel fatti alla perfezione.
0: C'è qualcuno che di lì sta facendo mamma mia.
1: Siete anche il segno più rompipalle dello zodiaco. Questo va detto
0: dicendo?
1: Così senza
0: ma
1: filtri.
0: Ma quando mai?
4: È la verità. Cazzo, Pippo.
0: Allora,
1: ecco,
0: amici della
1: ecco
0: Vergine,
1: qua, ecco
0: siete
1: qua.
0: Chiamati a raccolta per aggredire la Petro. Mm. Gentilmente, grazie, perché ci sta
1: una
0: offendendo.
1: Una bella raccolta e li buttiamo via.
0: Ci sta offendendo pesantemente.
1: Allora, questa settimana, caro Michel Pelot, le stelle vi vedono particolarmente pignoli.
0: Infatti lo sono.
1: Il che, ricollegandoci al nostro primo argomento, cioè quello delle auto, vi rende i passeggeri più temuti di tutto lo zodiaco.
0: Sì, sì, sì, io in macchina quando guidano gli altri sono un po' rompipalle, sì.
1: Solo in macchina però quando guidano gli altri, poi nel resto tutto a
0: no,
1: posto.
0: No, tutto a posto.
1: Voi non vi limitate a criticare, voi fate la telecronaca. Notate se la persona che guida ha messo la freccia con un microsecondo di ritardo, calcolate la distanza di sicurezza in millimetri e controllate i consumi del carburante sul cruscotto. In amore siete fantastici, fedeli e ossessivi, ma questa settimana date tregua a chi vi sta accanto. Meno male. Rilassatevi in generale nella vita, sul sedile, e guardate il paesaggio. Punteggio della settimana: un brillantissimo 9 per l'attenzione ai dettagli, un sonoro 2 come compagni di viaggio. Lasciate quel telecomando, mollate il controllo.
0: Domani mi
1: grazie
0: devo rilassare perché non guido io, quindi mi metto sul sedile, sto tranquillo.
1: E non rompere le
0: scatole.
1: E non
0: guardo la strada, chiudo gli occhi e riposo. Comunque mi pare buono il segno della Vergine, nonostante tu fossi uno oroscopara, diciamo di...
1: Vedi, cara Adriana, hai ragione, sono Vergine e sono una...
0: Allora, Adriana è uno scopare a buon prezzo, nel senso che l'abbiamo pagata molto poco
1: piano.
0: Per leggere le stelle.
1: Thank you.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: E come dice il famoso detto, quanto spendi, tanto appendi.
1: Ecco.
0: Esattamente, quelle. Insomma,
1: loro vabbè. Voi non spendete niente, gratis. Quindi se avete feedback da darmi sull'oroscopo, ma anche sul segno della Vergine, fatelo pure. Intanto, visto che sono le 7.52, sta volando via già la nostra prima ora insieme. Ovviamente, Pippo, lo facciamo godendoci la musica più bella, quella che torna un po' indietro nel tempo.
0: Questa è una canzone del 1989, è un altro pezzo importante della carriera dei mitici Queen. Mm-hmm. Si intitola The Miracle.

0: Sound Potential su Radio Kiss Kiss, suona la musica più bella e tanta musica. 8:31, signore e signori, un piacere annunciarlo, il nostro esperto di economia Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Allora Luca, questa settimana parliamo di sport perché entrano nel vivo ed entriamo nel vivo Wimbledon e i mondiali, quindi solo merito di Sinner se in Italia l'attenzione per il tennis sembra aver superato il calcio.
1: Allora Raul, Sinner che tra l'altro ieri è approdato agli ottavi di Wimbledon è sicuramente un fattore importante, ma dietro di lui c'è un grande lavoro della Federazione Tennis che ha prodotto business e non a caso anche tanti altri campioni, Topolli, Musetti, Berrettini. Tra l'altro l'anno scorso c'è stato un risultato storico perché la Federazione Italiana Tennis e Padel ha superato

0: il fatturato la Federazione Calcio, la mitica FIGC, con la crescita dei grandi eventi come gli internazionali di Roma e le ATP Finals, oggi anche il tennis è un'industria come il football.
1: Ma scusa Luca, quali sono le differenze sostanziali, insomma, tra i mondiali e Wimbledon?
0: Sono due modelli diversi. I mondiali si giocano ogni 4 anni, Wimbledon ogni anno. Il calcio punta sui grandi numeri, 48 nazionali, 104 partite, miliardi di spettatori. Wimbledon invece punta sulla esclusività, 2 settimane di torneo, un solo impianto, pochi sponsor e un'esperienza che richiama la tradizione. Sono comunque due eventi globali, ma uno mette al centro il prestigio, l'eleganza, la regalità, l'altro il calcio, ha una leadership quantitativa.
1: Certo, però noi italiani, anche senza la nostra nazionale, qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, non so, i mondiali, no?
0: Vero, pochi sanno che il trofeo mondiale lo portiamo a casa sempre noi.
1: Certo.
0: La Coppa del Mondo infatti è costruita in Italia da un'azienda artigiana che ha sede vicino Milano. E poi c'è un fantastico dettaglio, la Coppa, che spesso si ammacca un po' durante i festeggiamenti dei giocatori nella cerimonia di premiazione, torna sempre in Italia per essere riparata. Se la Coppa ce l'abbiamo noi, i veri campioni del mondo sono i nostri artigiani.
1: Quindi almeno il trofeo rimane nel nostro paese, però dacci ancora un po' di cifre sul mondiale.
0: Allora, parliamo economicamente di numeri impressionanti. L'intero ciclo mondiale genera ricavi nell'ordine di miliardi di dollari tra diritti televisivi, sponsor e biglietti. Uno spot televisivo di pochi secondi durante le partite può arrivare a costare milioni. D'altronde la TV ha trasformato lo sport, anche il tennis. Pensa al colore delle palline. Prima erano bianche, ma non si vedevano in TV. E così anche il regolamento di Wimbledon, che non è mai stato cambiato, ha dovuto virare sulle palline giallo fluo in nome del budget delle televisioni.
1: Pensa te. Quindi, nonostante l'eleganza e la regalità, anche a Wimbledon conta il business a questo punto.
0: Verissimo, verissimo. Guarda che persino le famose fragole con panna, simbolo e tradizione del torneo, sono un fenomeno economico straordinario. Durante il torneo vengono distribuite 250.000 porzioni di fragole con panna, quasi 3 milioni di fragole. Ogni porzione costa circa 4 euro. Facciamo un po' i conti della massaia. Pensa che i 4 semifinalisti di Wimbledon guadagnano circa 1 milione di euro a testa. Praticamente uno di loro viene pagato con i soldi incassati dalle fragole. Pensa quanto ricavano con cocktail e altri prodotti, se solo con le fragole in 2 settimane portano a casa 1 milione di euro.
1: Mamma mia, una barca di soldi, va bene. Grazie mille a Luca Iovene per essere stato con noi.
0: Buona economia a tutti.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Panic! At the Disco, High Hopes, è stata una gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Gabry Ponte e Jovanotti hanno unito le forze nel singolo intitolato DNA, brano che rappresenta una collaborazione storica che fonda questo inconfondibile sound dance con quello elettronico del DJ torinese, con una scrittura evocativa e una voce pop urban, quella di Lorenzo Cherubini, ok ragazzi? DNA.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Kiss Kiss.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Kiss Kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One.
3: Official Media Partner, Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss.

0: Olivia Jean. So easy to fall in love, su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Questo è uno dei pezzi più gettonati e soprattutto più usati sui vari social, tra Instagram, TikTok, come canzoni, insomma, di sottofondo per paesaggi, per video belli, per bei contenuti. Attenzione, perché sono 8:47, siamo pronti a premiare il messaggio più simpatico per lo spazio appello del sabato mattina. La domanda era: la mia estate è? O per me l'estate è? Sentiamo.
1: Buongiorno, Radio.
0: Buongiorno.
1: Ciao, sono Giuseppe, sono in viaggio verso Gaeta. Per me l'estate è la musica del fruttivendolo alle 5 di mattina. Le mele, le pere, le banane, i cocomeri.
0: Vince Giuseppe! E ti porti a casa i gadget di Radio Kiss Kiss estate 2026. Gioco che torna domani, sempre tra le 7 e le 9. Intanto Dennis Lloyd, questo è Nevermind. Alternative Mix. This is Radio Kiss Kiss.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the great show. This is Kiss FM.

però anche no. Si conclude questo bel appuntamento di questo sabato mattina. Grazie a tutti per essere stati con noi. In ordine, saluto Luigi Fischietti. Grazie da Raul. Io torno domani dalle 7 alle 9. Saluto tutti quelli che sono in viaggio in questo momento, quelli che stanno facendo sport, quelli che ascoltano abitualmente Radio Kiss Kiss, quelli che guardano Radio Kiss Kiss grazie all'app e la Visual Radio. Quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove, come e quando volete, in un'estate magica da vivere insieme. Yeah. 1984, si torna indietro nel tempo. Culture Club, It's a Miracle. Da Raul è tutto, fate i buoni, fate i bravi, buon sabato, Kiss Kiss a tutti.

0: canzone che ci autodedichiamo. È un miracolo che anche stamattina siamo qui, ci siamo svegliati, respiriamo, no, siamo in onda, guarda.
1: Non t'allargare, siamo qui, svegliati, è un parolone. Facciamo così allora, ringraziamo Raul, buongiorno a tutti, good morning Kiss Kiss, speciale Saturday, ma prima c'è lei, no, Cristina Manco, non Cecilia.
2: Un saluto e bentrovati. Donald Trump ha proclamato come presidente statunitense in virtù dell'autorità conferitagli da Costituzione e leggi degli Stati Uniti il 4 luglio 2026, quale 250esimo anniversario dell'adozione della dichiarazione di indipendenza. Nel suo discorso Trump ha esortato tutti gli americani a celebrare con orgoglio questa giornata con tutte le cerimonie del caso per onorare, dice, la gloriosa eredità, la storia e i risultati della nostra amata Repubblica, e ha sottolineato: dalla dichiarazione nacque la nazione più forte e ricca della storia umana. Il tycoon si è poi scagliato contro il Partito Comunista. L'America non sarà mai un paese comunista, tuona. Si può essere comunisti o patrioti, non entrambe le cose. La televisione di Stato iraniana ha annunciato ufficialmente l'inizio delle cerimonie funebri pubbliche per Ali Khamenei, morto durante l'attacco israelo-americano del 28 febbraio. Migliaia di persone si sono riversate nel luogo in cui è stata esposta la salma dell'Ayatollah. Arrivati all'alba e per lo più vestiti di nero, molti sventolavano bandiere sciite rosse con la scritta martire. Diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei ed attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino, altre 27 persone sono rimaste ferite. È fondamentale, aggiunge, che i nostri partner esercitino pressioni sulla Russia. Prosegue la caccia ad Anastasia Berzovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco nel quale sono rimasti feriti un oligarca filorusso, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi, non agito da sola, alla guida di un'auto con targa tedesca, sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Ancora cronaca, omicidio a Vieste in provincia di Foggia. Un 35enne, Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter in una località alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per verificare anche se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata. Lo sport, calcio, Colombia, Argentina e Egitto sono le ultime 3 squadre che passano agli ottavi di finale dei mondiali dopo aver battuto rispettivamente Ghana, Capoverde e Australia. Stasera i primi 2 ottavi, Canada, Marocco e Paraguay, Francia. Tennis, Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon dopo aver battuto lo statunitense Brooksby. Oggi ci provano Flavio Cobolli contrapposto al russo Chakanov, Lorenzo Sonego contro l'americano Fritz e Matteo Berrettini che se la vedrà con il bulgaro Dimitrov. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Ma grazie Cristina Manco, buongiorno Vitale, buongiorno a tutti quanti voi, anche Fischietti.
1: Ma buongiorno Giannini. Risalutiamo Raul, che è appena andato via, e Cristina, giusto? Ma che stavo dicendo, sì. Cecilia?
0: No, non Cristina, c'era. Cristina. Non Cecilia sbagliare, non perché sono in competizione tra loro. No, poi c'è anche
1: Cristina
0: Cruscioni
1: non,
0: in mezzo.
1: Cristina non c'era. La Manco.
0: Puntata speciale del sabato, sapete che tra poco ci sarà la mini sigla, ma prima della mini sigla c'è la grande sigla
1: sul volume.

0: E anche stamattina ce la siamo ballata tutte, segnare si aria.
1: Ho già il fiatone, dobbiamo ancora iniziare, Giannini.
0: Allora, oggi è una puntata speciale perché è la puntata del Good Morning Kiss Kiss speciale Saturday, aspettando il 4 luglio, luglio! Anzi, aspettando, ma è già 4 luglio.
1: Facciamo gli auguri a tutti gli orange del mondo. Ci sta, dai.
0: Gli statunitensi, dai.

0: Irama, anche lui tifoso del Napoli, ha dedicato questa canzone al grande centravanti del Napoli. Te lo ricordo?
1: Come no?
0: C'è sta, guarda, fino a un paio d'anni fa, perché poi hanno capito che non sarebbe ritornato perché si è ritirato ufficialmente. Ma veramente i tifosi del Napoli, fino a un paio d'anni fa, ogni fine estate,
1: lo
0: pensavo che arrivasse da, lo sai che torna Cavani?
1: Il famoso Cavani di ritorno. Però facciamo i complimenti, lo possiamo fare prima di iniziare questo sabato splendido. Brava Capoverde, la nostra Capoverde che è andata a casa, però porca miseria, abbiamo fatto piangere quasi l'Argentina.
0: Allora, è ritornata a casa, ma sicuramente si sarà portata qualche souvenir, i calciatori, sai?
1: Tutti i palloni non ne lasciano uno. A parte che loro, scusa, sono in America come vacanza, giusto? Tu quando sei andato in America, cosa hai portato come souvenir? O perlomeno, tu li porti i souvenir?
0: Certo che li porto. Allora, lo chiediamo anche a voi, lo chiediamo anche a Fischetti, lo chiediamo a tutti quanti voi. Quando andate a fare un viaggio, rispondeteci sinceramente, siete team souvenir per tutti e a tutti i costi, oppure non compro niente a nessuno così non sbaglio?
1: Bravo.
0: Siete di quelli che perdono mezza giornata prima di partire a cercare le cazzatelle da regalare,
1: la calamita,
0: i magnetini, bravo. O vi godete fino all'ultima vacanza senza pensieri, dici ma la prega a me, ma io mi sto divertendo.
1: Comprate una cosa da mangiare o ve li mangiate e pensate solo a voi? Questo,
0: allora,
1: succo.
0: Fatecelo sapere 347 490 0042. Tra poco sentiremo i vostri messaggi. Quando andate all'estero, quando andate in vacanza, anche in Italia, li riportate indietro dei ricordini per i vostri parenti, amici, oppure ve ne può fregare di meno? Dite la verità.
1: Io c'ho frigorifero che non regge più.

0: Jessie J con B.O.B. Price Tag del 2011. Questo messaggio racchiude un po' quello che fanno un po' tutti gli italiani. Parto sempre con l'idea di non prendere niente a nessuno e poi compro per parenti e amici, non riesco a fare a meno di un pensierino per tutti. Questa è Daniela che ce lo dice, capito?
1: Daniela, il souvenir del viaggio è come Natale. No, da quest'anno niente a nessuno puntualmente, no? E poi fai i pensieri a tutti. Uguale souvenir. No, non compro nulla e torni carico.
0: Altra cosa che accomuna un po' tutti quanti, quando si è giovani, più giovani, soprattutto ragazzi, adolescenti, si parte per i primi viaggi anche solo in Italia, si ha un pensierino per tutti. Col crescere poi ti viene una sorta di insofferenza, allora, dici,
1: da giovane porti i magneti, quando diventi grande te li magni.
0: Mi sono rimasti 20 euro, che faccio?
1: Lascio? Ma sentiamo un po'.
2: All'inizio, sinceramente, ogni volta che andavamo in vacanza, portavamo dei pensierini, dei gadget, calamite, magliette, cose del posto, le portavamo a parenti, amici.
0: Poi che succede?
2: A lungo andare vedevamo che i pensieri non venivano ricambiati. Da sto punto preferisco prenderli per me.
1: Bravo.
2: E i ricordi me li tengo per me.
1: Dai, tutti quanti abbiamo il ricordino souvenir che è lì in un angolo buttato.
3: E va bene, 30-40 euro di calamite è come se facessero parte del costo del viaggio.
0: Ecco, questo è uno spin-off, cioè che cosa poi si compra? Perché molti i magnetini, le calamite li danno per scontati, però oggi ci sono anche i prodotti gastronomici.
1: Ma soprattutto i prodotti gastronomici, lo diciamo per gli amici che ci pensano.
0: Continuate a mandare messaggi, quando andate in vacanza, riportate indietro qualche ricordino oppure no?

0: Fornaci. Maledetto te.
1: Sì, maledetto me, Giannini. Good morning, kiss kiss. Mi sono dimenticato di comprarti il souvenir.
0: Non fa niente, non ti preoccupare. Tanto mi porti sempre gli stessi, sempre. Io sono amante dei magnetini, io sai, sì, che colleziono, mi piacciono.
1: E io regalo solo e sicuramente roba di magneti.
0: Andate all'estero, ma anche in Italia, in vacanza, li portate oppure no i regalini, i ricordini a casa per i vostri amici e parenti? Sentiamo un po'.
2: Se sono in Italia, ovviamente cibo, cibo. È il souvenir.
0: Bravo.
2: Se sono all'estero, calamite. Ma per gli altri non porto niente perché non me ne frega una cippa.
1: Bravo.
0: Vedi, è stato molto. Pensavo facesse la rima, non me ne frega niente.
3: Buongiorno amici di Kiss Kiss, Rosa da Caserta. Io porto puntualmente solo ed esclusivamente prodotti gastronomici a casa mia, ma non capisco per quale motivazione non vengono mai mangiati. Io credo di saper scegliere.
0: Cioè, chi è,
1: cioè lei porta dei prodotti come e pensiero e la guardano da lontano. Grazie, non dovevi.
4: Ciao Max e Max, in realtà io non compro mai pensierini, così mi risparmio un bel po' di soldi.
1: Brava.
0: Te li spendi per qualcos'altro. Allora, tra poco una notizia che conferma un po' quello che è l'abitudine degli italiani quando vanno in vacanza. Va
1: alla
0: bene?
1: Fine abbiamo un pensiero per
0: te. Certo.
1: Mentre per l'amica che tu continui a scegliere nel cibo, però mandalo a noi e noi lo apprezziamo, cara Rosa.
0: Beh, come no se lo apprezziamo? Porca miseria.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
1: Kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss.
15: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
14: La musica più bella suona solo

0: tu cosa fai questa sera? Io allora non lo so ancora, so che cosa non farò sicuramente.
1: Cosa che non,
0: non te le voglio dire.
1: Io però stasera sai cosa faccio? La valigia per agosto, perché ho bisogno di tempo, la sbaglio sempre.
0: Lo dicevamo prima, allora gli italiani non preparano i bagagli ma traslochi, certo. Allora vogliamo avere tutti i comfort possibili e immaginabili, capi d'abbigliamento giusti per ogni evenienza, ci riconosciamo tutti,
1: l'italiano
0: ci riconoscono primo all'estero. Beh, e ci riconosciamo all'estero,
1: allora, classe ragazzi, allora, l'italiano è il non si sa mai la parola d'ordine.
0: Bravo. Secondo un'indagine fatta a livello globale arriva la conferma, siamo tra i più organizzati quando si tratta di fare la valigia
1: per andarsene, noi siamo i primi imbattibili.
0: Pensa che quasi il 50% prepara addirittura una lista e che segue con disciplina, e là li vedi anche fischietti, sì, la lista, mentre solo il 25% si riduce all'ultimo momento. Poi c'è chi si organizza qualche giorno prima della partenza, ma un 20% delle persone si organizza addirittura settimane
1: dopo la partenza. No, no, sembra una battuta, ma c'è gente che si organizza dopo, cioè parte come capita e poi arriva sul posto e compra.
0: Ma non sono italiani, Poi, secondo sempre un'indagine, il 30% di italiani tende a riempire il bagaglio fino all'orlo per ogni evenienza, e quando non ci riesce passa alla famosa ingegneria domestica, rotolamenti di sacchetti, sottovuoto, quant'altro.
1: Ragazzi, quando dai a rotolare il calzino, anche le magliettine piccole, le mutande, infilare nelle scarpe,
0: ecco,
1: hai fatto mezza valigia già, sai.
0: Però attenzione, c'è un elemento comune.
1: Quale?
0: La camicia di flanella non manca mai per qualsiasi evenienza.
1: La famosa non si sa mai.
0: Lo chiediamo anche a voi. Qual è la cosa che non deve mancare in un bagaglio quando si parte? Lo chiediamo anche a te, lo Swift, che si è appena sposato.
1: Allora non ci pensa al momento al bagaglio se si è appena sposato.
0: I had a

0: Taylor Swift che si è sposata ieri con il suo grande amore.
1: E in un attimo. E Opa Light si trova signora.
0: Madison Square Garden a ufficiarla, New York, sì, a ufficiarla non è stato il Papa.
1: No.
0: Qua per un attimo ci hanno
1: ha avuto
0: pensato.
1: Qualcosa di più grande. Adam Sandler.
0: Adam Sandler, l'attore. Beh. E poi nel momento preciso in cui hanno detto sì, l'Empire State Building si è vestito di blu. Giustamente, come diceva Fischetti, forse c'è stata più attesa per il matrimonio di Taylor Swift che per i 250 anni dell'Independence Day del 4 luglio. Chi lo sa?
1: Mamma, dillo a bassa voce. Intanto, cosa mettete in valigia? Soprattutto, cosa non deve mai mancare a vostra fissa? Ci avete mandato tanti messaggi. C'è la nostra amica Rosanna che dice: ah, io faccio anch'io la lista, sì, perché così se dimentico qualcosa, soprattutto non devo dimenticare il caricatore.
0: Il caricatore.
1: E c'è bisogno del telefono.
0: Il telefono, certo.
2: Buongiorno, ragazzi, belli.
1: Ciao.
2: Quello che non deve mai mancare sono mutande, reggiseni, crema solare, vestiti, scarpe, un intero armadio.
1: Libera. L'abbiamo
0: era
1: perso.
0: Lo smartwatch quando
1: pensavo fosse libera
0: quando c'è la pressione alta di
3: Max, buongiorno. Io ultimamente ho viaggiato molto, quindi posso dirlo con certezza che non deve mai mancare nella mia valigia anche per deformazione professionale, perché sono infermiere, degli antiprovusi, degli antipiretici e degli antinfiammatori.
1: Mai
0: i medicinali. Avete vinto voi, tutti quelli che stanno dicendo i medicinali
1: al primo posto, tutto il medicinale, ragazzi.
4: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Sono Federica.
1: Ciao.
4: E nella mia valigia non può mai mancare il pigiama.
0: Il pigiama, bravo.
1: Ma dipende dove vai.
0: Guai a non portarti il pigiama.
1: No, esci il pigiama, che se no, che un attimo che arriva settembre.
0: Settembre è quello che stiamo per ascoltare. Il nuovo singolo, anche lui protagonista, Kiss Kiss Way.
1: Grande, però con mezzo settembre, perché dice due settimane.
0: Ah, solo due.
1: New Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Yes, yes. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Kiss, kiss.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss, kiss.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, puntata speciale del sabato, cosa non deve mancare assolutamente in valigia quando si parte.
1: Ma che tristezza però, la cosa che non deve mancare in valigia è le medicine. Io chiamo da Gallipoli e quando parto per andare in vacanza la cosa che non mi deve mancare è il vassoio con i pasticciotti almeno per il primo giorno.
2: Ma ti aspettiamo, muoviti!
0: Sai,
2: siamo qua,
0: i pasticciotti.
2: Mamma mia, pasticciotto adesso e poi i pezzetti domani.
3: Ciao, buongiorno, sono Silvia.
0: Ciao.
3: Io quello che mi faccio una piccola lista anch'io, ma quello che assolutamente metto per primo che non deve mancare è tutto quello che riguarda Loki,
0: Loki,
3: il mio cane.
2: Parla di malattie, dai, e di medicine.
0: Loki, anche io metto,
2: ma tutto quello che riguarda
0: io lo prendo ancora prima di partire, penso.
4: Buongiorno ragazzi, chi schissa a tutti, cosa non può mai mancare? I soldi, perché senza quelli non si va da nessuna parte.
2: Quelli è la partenza. Tanti si lamentano, si lamentano tutte le cose, ma ognuno c'ha qualcosa, ma Loki ha vinto.

0: Allora, sta arrivando questo bellissimo History Mix, che è un po' un hit wonder, una sì, one hit wonder di questa band che dura praticamente 6 mesi.
1: Sì? Solo questa?
0: 6 mesi.
1: No, io mi ricordo molto bene anche l'altra. Vabbè, per non parlare del loro capolavoro. Però se abbiamo scelto questa, sentiamo questa.
0: Le Banderas, un duo composto da due splendide ragazze che dopo non resistettero al successo di questa canzone e del primo e unico loro album, e si sciolsero subito dopo. This Is Your Life, 1991.

0: assicuriamo che questo era il sound dei primi anni degli anni 90, Banderas con This Is Your Life, 1991. Bella.
1: Stupenda, oserei dire. Beh, soprattutto anche perché è legata ai nostri ricordi. Mentre questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, speciale Saturday. Preparatevi.
0: Sì.
1: Preparatevi, fra poco arriva.
0: Arriva.
1: Facciamo così, senza fare nomi, perché sennò poi vale sì. Pubblicità.
0: Senza allora, arriva nomi. Un gioco senza fare nomi.
1: Bravo.
0: Senza fare nomi, che vi darà l'opportunità di vincere i nostri gadget, ma soprattutto di mettere alla prova la vostra cultura generale. Va
1: sì,
0: bene?
1: Okay. Oh. Quindi è senza fare nomi, anzi, ne basterà uno, ma quello giusto.

0: sai?
1: Sì.
0: Stamattina lo sento anche io un
1: vuoto?
0: Po'. Sì,
1: ma fa niente. Chi è?
0: Senza fare nomi,
1: eccolo.
0: Senza fare nomi.
1: Ah, siete pronti?
0: Allora, sì, allora, per mettere alla prova la vostra cultura generale, facciamo questo gioco che stiamo facendo soltanto di sabato.
1: Sì, per il momento.
0: Ora, in questo intervento e nel prossimo, vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso, va bene? Che può essere un personaggio del passato, ma anche contemporaneo.
1: Certo. Insomma,
0: allora, ovviamente i primi indizi sono generici per evitare che andiate sulla... intelligenza artificiale, beh, una circa, bamba, e sarà già.
1: Ma soprattutto ricordate la cosa più importante.
0: Esatto.
1: Intanto il numero, ve lo ripetiamo, 347-490-0042. Tenete il colpo in canna perché un colpo a testa, non di più. Ce
0: allora,
1: voi quando?
0: Se vi senti, appena vi sentite pronti, rispondete anche fin dai primi indizi. Il più veloce con la risposta giusta sarà premiato. Però attenzione, come diceva Max, avete una sola possibilità. Se sbagliate siete fuori, non potete poi riscrivere quando diamo altri indizi. Va bene.
1: Il computer registra. Un colpo solo, vai Gianni che mando anch'io il messaggio.
0: Partiamo
1: vai.
0: Con i primi tre indizi.
1: Hola.
0: Allora, è di nazionalità
1: sì.
0: italiana.
1: Ce l'ho, vinto. Vabbè, ho vinto,
0: aspetta,
1: sono sicuro.
0: Aspetta.
1: Sono sicuro.
0: Non te la giocare subito.
1: No.
0: È un artista, va bene?
1: Ce l'ho.
0: Vabbè. Ha cominciato a studiare al conservatorio fin da piccolo.
1: Aia, questo allora mi manca. Allora vado al prossimo indizio.
0: E allora via, incominciate a mandare messaggi se ne se siete solo, se siete sicuri del nome. 347-490-0042, vai!
1: Oppure se siete dei temerari potete scrivere qualsiasi cosa.
0: Vabbè, però
1: diciamo quei tre indizi.
0: Se sbagliate poi
1: arrangiate.
0: Oppure aspettate tra poco gli altri tre indizi.
1: Bravo!

0: Cupcakes Can Wait. Io non posso aspettare. Ma molti hanno mandato messaggi.
1: Non faccio in tempo, sono troppi, non riusciamo a vederli tutti insieme.
0: Stiamo giocando senza fare nomi, il gioco che insomma
1: che rinfresca l'estate, ma sì, frutto fa brodo.
0: Appassiona tutta l'Italia, tutta
1: sì,
0: l'Italia.
1: Anche all'estero.
0: E che rinfresca l'estate, l'estate. Allora, vi abbiamo già dato tre indizi ed è di nazionalità italiana. Sì. È un artista, ha cominciato a studiare al conservatorio fin da bambino.
1: Okay,
0: va bene,
1: adesso ne voglio altri tre, altrimenti non riesco a vincere.
0: Allora, ha scritto una canzone dedicata al figlio appena nato. Ha fatto una canzone con Geolier.
1: Ce l'ho, allora è fatta.
0: Ma soprattutto ha sbaragliato ogni record di prevendite per un'unica data di un concerto. E allora,
1: ciao
0: signori e signori!
1: Vai!
0: 347-490-0042, se avete il nome ce l'hai.
1: Jimi Hendrix, senza, ragazzi, no, Woodstock, sbaragliato. Ah no?
0: Se no.
1: E allora ho sbagliato. Vai.

0: Angelina Manco, Manco Menconi.
1: Manco solo io a questo punto.
0: No, ci manca la vincitrice, signore
1: e
0: signori.
1: No, non manca, ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, sì. Pronto?
2: Pronto? Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao, Federica, giusto?
2: Sì, sì.
1: Ciao, da dove ci chiami?
2: Allora, io chiamo, in realtà stavo guidando, quindi mi sono fermata,
1: brava.
2: Sto andando a casa in Sicilia.
1: Brava, in Sicilia, che bella. Allora, sì. Attenzione.
0: Allora, sì, prepariamo la rullata, perché il personaggio di Senza Fare Nomi di oggi è Federica. Qual è? Attenzione.
2: Ultimo.
1: Brava, è ultimo, che si abbina a tutte le altre risposte che ci hanno mandato i nostri amici. È ovvio, no?
0: Cioè, molti, lo sai, hanno detto Gigi D'Alessio, pensa un po'.
1: Eh beh, sì, è italiano, è conservatorio, figli, che gli manca?
2: In effetti mi era
1: l'azza
2: un po' difficoltosa all'inizio. A me, devo essere sincera,
1: sì,
2: mi ha dato una dritta il mio nipotino.
0: Come si chiama?
2: Luca,
0: salutiamo te, Luca, grande. Federica, buon viaggio.
2: Grazie a voi.
1: Ciao. Date bene. Luca, quando arrivi a Messina, aspetta che ti lasciamo i gadget sul ponte.
0: Vabbè.
1: Sulla destra, mi raccomando.
0: Luco, non Luca.
1: Ah, già, è vero, lui è maschio.
0: È maschio, finisce con la O.
1: Ciao, Luco.
0: Clean Bandit.

0: Kiss a te, che insegni ai tuoi figli a giocare con le cose semplici e a usare la fantasia. Kiss a te, che tieni alla tua forma fisica e gli spuntini sono solo salutari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
3: Kiss. Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Kiss.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189€. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000€ di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: nel traffico avevi la macchina più avanti che si muove, dice, oh, si muove il traffico,
1: ma vai. Poi si riferma, quindi a parte che tanto traffico si sta creando in zona Pescara, preparati, e poi avviseremo, ma anche in zona Roma, eh?
0: esatto. Abbiamo scelto ultimo per fare il gioco senza fare nome, proprio perché continua a collezionare record l'artista romano, è ormai un fenomeno live, uno dei più importanti della musica italiana, vi ripeto, Bad Bunny, che fa il concerto oggi, lo stesso giorno in cui ha chiesto informazioni su Ultimo, voleva capire chi fosse questo Ultimo che fa 250.000 paganti.
1: E infatti Bad Bunny, il concerto inizia alle 16, finisce alle 18, perché anche lui va a vedere Ultimo.
0: Chi lo sa, oggi 4 luglio a Tor Vergata diventerà una città nella città, una favola per sempre. Questo è il grande concerto di Ultimo.
1: E c'è una chicca poi.
0: Esatto.
1: Me lo confermi.
0: Sono attese 250.000 persone, diciamo 250.000 più due, ecco.
1: Anche tre, forse, anche tre, esageriamo. Anche... E chi sono questi due in più?
0: Sono Mark e Raff, no! Che intorno alle 4 del pomeriggio apriranno il concerto di Ultimo insieme al nostro Broski.
1: Non ci credo.
0: Piccolo imperatore.
1: Loro due, Mark e Raff, più giochi sul palco e fanno ballare tutti.
0: Sul palco e faranno casino, Baldoni.
1: E allora lo sappiamo, ragazzi, veloci, salutiamo, andiamo anche noi. Dai,
0: sì,
1: andiamo.
0: Sì, subito.
1: Andiamo anche noi, voglio ballare.
0: Per quello che mi hanno detto sarà un'oretta intensa, veramente,
1: sì,
0: molto intensa.
1: Beh, sono bravi, sono
0: a loro piace, beh, fare la baldoria e va così, dai.
1: Giannini, calcola anche che sono giovani, eh. Se non la fanno loro.

Hai visto Sombra ieri sera al Madison Square Garden? Si è sposata, certo che si è sposata, ormai non la nominiamo neanche più, abbiamo parlato per un anno di questo matrimonio, ma se cerchi sui motori di ricerca, gioco di parole, le foto del matrimonio, non trovi nulla. Trovi SUV neri, vetri chiaramente oscurati, blindati, addirittura i VIPs presenti ieri al matrimonio, non si sa chi c'era, chi non c'era, una roba mai vista. Devo dire, neanche per i reali, neanche per il matrimonio di Lady Di con Pianta o tantissimi altri personaggi, insomma, che sono amati in tutto il mondo. Io questa mattina mi sono svegliato e ho detto: ma ci saranno le foto del matrimonio di Taylor Swift che sono così? Niente, ragazzi, non posso raccontarvi l'outfit, non si vede nulla.

Invece nel 2024 la passione di Conan Gray per gli 80s si è sempre palesata in modo molto evidente, compreso il successo di Lonely Dancers. Vi metto un bel disco nuovo, due ragazzi che amate molto, ok?

0: l'anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a €3,89. Scopri di più su Conad.it.
14: Kiss, kiss!

bar dello stabilimento balneare e ti senti coinvolto, stai girando il viso, ma chi è che mi chiama? Sono io dalla radio lì dietro la cassa, sono Stefano Piccirillo, piacere. Saluto anche quelli al servizio del pubblico dei bagnanti dei primi turisti di questo luglio 2026. A Wimbledon Cobolli ha pareggiato il match contro Khachanov, un set pari, ha vinto al tie break dopo un pessimo inizio, aveva perso il primo set con il punteggio di 6-0, il bagel come si dice in gergo nel tennis. Jasmine Paolini ha vinto il suo primo set contro la greca Maria Saccari, punteggio 6-1, avanti anche di un break 2-0. Per quanto riguarda gli altri due italiani, più tardi in campo anche Lorenzo Sonego, che gioca contro Taylor Fritz, una delle teste di serie sull'erba, gioca bene l'americano, quindi incontro piuttosto impegnativo del combattente Sonego, che è reduce da una qualificazione al quinto set nel turno precedente. E poi, secondo il mio modestissimo parere di appassionato di tennis, il match più spettacolare che riguarda un italiano, più tardi e probabilmente con l'andamento delle partite, in prima serata Matteo Berrettini contro Grigor Dimitrov, che è davvero l'estetica del tennis, sarà un bellissimo match. E c'è il not before, cioè non prima delle 19:30. Estate 2004 con Yuba Stank e

0: Ragazzi, attenzione, qualcuno mi ha detto chi c'era al matrimonio. Come, quale matrimonio? Quel matrimonio lì c'era Hugh Grant, c'era Steven Spielberg, tutti sconosciuti, Tom Brady, Chris Rock, Jessica Alba, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Jennifer Lopez, che è immancabile a grandi eventi del genere, tipo il matrimonio di questi due ragazzi che hanno preso casa di un amico, un piccolo soggiorno per fare il ricevimento. Si è illuminato anche l'Empire State Building di blu, cioè la parte superiore dell'Empire State Building si è illuminato di blu perché il blu della sposa presente nelle canzoni di Taylor Swift, in tante citazioni, in tanti scritti post che ha realizzato la pop star mondiale. Ora Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

2026, ma che bravo Francesco, insieme a Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, grandi protagonisti anche del Kiss Kiss Way. Poi torneremo sull'ultima tappa imminente in quel di Pescara prossimo fine settimana. Adesso abbracciamoci forte, sì, fa caldo, ma abbracciamoci lo stesso, abbracciate un amico, una persona cara, un familiare, ma anche una persona appena conosciuta, perché il tema dell'abbraccio ha fatto la storia. Da lontano 1988, Baby Can I Hold You con Tracy Chapman.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio
1: Kiss Kiss. 4 del pomeriggio, continua il viaggio, la destinazione è il primo bagno dell'estate 2026 per i vacanzieri di luglio, quella sensazione quando arrivi dopo qualche ora di viaggio, metti i bagagli da parte a casa, non disfi il trolley, le valigie, ti dirigi immediatamente in spiaggia, che so, tardo pomeriggio, hai il viaggio sulle spalle, però non vedi l'ora di fare la cosa più importante che rappresenta davvero la vacanza. Il primo bagno, la prima volta nell'acqua che hai prenotato un po' di mesi fa. Stefano Piccirillo ti parla, insieme fino alle 18 io tu e il weekend si riparte con Mark and Crash.

0: dalla Francia al mondiale nei sedicesimi di finale, ma la Svezia, capitanata musicalmente da tre disc jockey produttori come gli Swedish House Mafia con The Weeknd. Questa è Ma Tu e Flame nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, un sabato speciale perché Radio Kiss Kiss è davvero ovunque. In attesa del grande concerto di Ultimo, Tor Vergata è già piena e stanno arrivando delle foto fantastiche. Sul palco Marco, Raff, Joski, insomma la squadra di Radio Kiss Kiss, ci state mandando un po' di WhatsApp immagine, ci fate stare lì anche a noi qui da studio, e saluto anche Rossella che rappresenta la Croce Rossa Italiana in questo momento a Tor Vergata, un grande bagno di folla, un'altra festa estiva italiana firmata Radio Kiss Kiss. Siete nelle passioni del fine settimana, in corso le qualifiche per quanto riguarda la Formula 1 dopo la gara sprint. Stiamo per aggiornare anche sulle nuove prodezze potenziali di Kimi Antonelli, ma anche e soprattutto per la Ferrari con un Hamilton che gioca in casa sul circuito di Silverstone. Vi aggiorneremo ancora su Wimbledon dopo che Cobolli ha fatto 1-1 come set raggiunti contro Kachanov, 3-2 nel terzo set, e Jasmine Paolini davvero in forma, è la giornata odierna 6-1, 5-2 contro la greca Saccari. Torneremo anche sugli argentini e sul mondiale di calcio perché gli argentini hanno fatto l'alba per ansia, perché insomma se la sono vista particolarmente brutta contro Capoverde. Ci collegheremo con il nostro argentino naturalizzato milanese Gaston che ci dirà la sua tra qualche minuto. Subito c'è Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: boh, meglio di no.
1: Lo senti quanto è innamorato questo ragazzo Mr. Rain con Lunedì Nero? Allora, lui vive i carri armati nello stomaco metaforicamente, perché sente le farfalle ogni volta che ti vede. Allora, canzone destinata alla lei, e soprattutto questa lei dovrebbe avere la stessa sensibilità. La reciprocità in amore è importante anche per sentire i famosi carri armati nello stomaco. Allora lì è fatta. Se fate soffrire qualcuno, scappate a gambe levate, non fatelo soffrire oltremodo. Questo è il mio piccolo parere da uomo navigato nei sentimenti. 14 minuti dopo le 4 del pomeriggio, Sanremo 2027, stata presentata la grande novità del prossimo anno proprio dallo stesso Stefano Di Martino, cioè le serate del martedì e del mercoledì non cambiano, si esibiscono tutti i big. Sanremo 2027 sposta la serata delle cover, tradizionalmente al venerdì, in quella del giovedì. Mentre il venerdì cosa succede al posto della serata delle cover? Secondo me c'è un'idea molto carina, perché gli artisti in gara possono utilizzare il palco dell'Ariston come se fosse parte del loro concerto, cioè del loro live, con tanto di scenografia, effetti speciali. Quindi sarà una vera e propria festa per le canzoni in gara sotto forma di un live in versione concerto. E questa è una bellissima idea. Tra l'altro il vincitore di quella serata o la vincitrice darà diritto agli stessi di partecipare all'Eurovision Song Contest 2027, e poi il sabato classica serata finale con il vincitore assoluto del Festival 2027. Questa è un po' la novità più importante che è stata presentata ieri ad Ancona per i palinsesti della Rai. Elton John con Britney Spears, Hold Me Closer 2022.

0: Chissà te che trovi un momento ogni giorno per la tua arte e sei fiero dei tuoi miglioramenti. Chissà te che veder crescere tua figlia è senza dubbio la più bella esperienza della tua vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Kiss. Quante cose al mondo vuoi fare?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Kiss.
13: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: ragazzi, ma anche tante ragazze con l'acconciatura alla Samurai J, un successo oltre che musicale anche estetico per quanto riguarda il nostro samurai della musica pop italiana. Flamenco Paranoia, gli argentini hanno vissuto una notte molto inquietante, ma hanno vinto. Un argentino dei nostri è Gastón.
1: Hola, hola Stefano, ¿cómo estás? Buon pomeriggio a tutti. Quanta sofferenza! Ieri sera l'Argentina ci ha ricordato una grande verità: i mondiali non si vincono soltanto con il talento, si vincono anche con il corazon. Il 3-2 dopo i tempi supplementari contro Capo Verde è stata una vittoria sofferta, intensa e piena di emozioni. Ed argentino, vi confesso una cosa, ieri ho provato quello che hanno sentito milioni di connazionali: tensione, ansia, speranza e alla fine un immenso sospiro di sollievo, perché quando gioca la selezione non è mai una partita qualunque. E un applauso mi metto anche in piedi per Capo Verde, ormai non possiamo più definirla una semplice rivelazione di questo mondiale, è una realtà, una nazionale organizzata, coraggiosa, con qualità, identità e la personalità per mettere in difficoltà anche i campioni del mondo. Adesso all'orizzonte si chiama Egitto di Mohamed Salah, martedì alle 18 ore italiane, un'altra sfida da dentro o fuori, dove serviranno lucidità, carattere e la capacità di trasformare la pressione in energia. Perché l'Argentina, la maglia non si indossa soltanto, si sente. E anche quando si soffre, trova sempre il modo di restare fedele alla propria storia. Io vi mando un abbraccio grande, grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: Se sente la tensione argentina, beh, banco di prova con l'Egitto, fortissima compagine, non solo con Momo Salah. Intanto devo salutare gli amici della bellissima Sicilia, le foto del sabato pomeriggio in Io Tuo e il weekend, località Mortelle, siamo a pochi chilometri da Messina. Peter Sinclair.

Tom Cruise, a proposito, ha festeggiato 64 anni, ha fatto una cosa da 64enne, si è lanciato dalla Luna sul pianeta Terra senza paracadute, così per dimostrare di essere sempre figo. Intanto settembre, l'artista torna con una nuova bellissima canzone, 2 settimane.

0: quello che è il cosiddetto love bombing, cioè martellamento per due settimane e poi la sparizione come se non fosse successo nulla. Raccontare tutto questo settembre, New Kiss, due settimane. 17.40, quali saranno le temperature, l'evoluzione del tempo meteorologico, il meteo.it insieme a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Domani mattina anticiclone africano ben saldo sull'Italia, garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. Col passare delle ore non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi al nord, tra 27 e 35 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Yes, yes. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Yes, yes.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Yes, yes.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby. Perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
15: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
16: Quando siamo in vacanza.
17: A casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Yes, yes.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 4 luglio anche per Olivia Rodrigo, che è statunitense, anche se di origini filippine. Intanto artisti musicali statunitensi che hanno venduto più dischi nella storia: Mariah Carey, Madonna, Billy Joel, Michael Jackson, Taylor Swift, sempre lei, sempre presente, post matrimonio, ora in luna di miele, gli Eagles, Garth Brooks, re del country, e Elvis the Pelvis from the Memphis Elvis Presley. Torniamo in Italia, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Brividi che rinfrescano la pelle di grandi emozioni con Marco Mengoni, Angelina Mango, che finale ragazzi. Con Canto d'amore, Io, tu e il weekend, edizione del sabato che va in archivio. Buon viaggio ancora, buon divertimento, buon sabato, buon lavoro a tutti. Arriva la mia amica Adriana con la nuova edizione della Kiss Kiss Play Chart, la nostra classifica ufficiale da guardare anche su Kiss Kiss TV, grazie a Pasquale Viola. In regia 1987, Michael Jackson con Sida Garrett, Da Bad, I Just Can't Stop Loving You, da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: grazie a Stefano Piccirillo per essere stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart subito dopo le news. Vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato sulle tombe dei migranti. Al Molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco 13 anni dopo la storica tappa sull'isola. Poi la messa nello Stadio Arena ha accolto 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto Prevost, che poi ha lanciato un monito al vecchio continente. Da questo estremo lembo di Europa nel Mar Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto il Papa. Voltiamo pagina. Washington e Roma lavorino insieme per la pace, l'appello che il presidente della Repubblica Mattarella accompagna agli auguri al popolo statunitense per il 250esimo anniversario dell'indipendenza. Una celebrazione, scrive il capo dello Stato in un messaggio all'omologo americano Trump, che è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di chi si riconosce nei principi di libertà, democrazia e tutela universale dei diritti di ogni uomo. La guerra in Ucraina, pesante attacco di Kiev su larga scala con droni su San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero ma non si segnalano vittime. Si tratta della rappresaglia dopo i massicci bombardamenti delle forze di Mosca dei giorni scorsi. Il presidente Zelensky smentisce che i russi abbiano conquistato la città strategica di Konstantinovka. Nuovi raid sulla Crimea hanno provocato almeno una vittima e due feriti. Intanto la NATO ha stanziato altri 140 miliardi per l'Ucraina. Restiamo all'estero. In Iran sono ufficialmente iniziati i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Migliaia le persone che rendono omaggio alla salma nella grande moschea di Teheran. Le cerimonie dureranno 6 giorni e sono attesi milioni di persone. La cronaca: a Milano arrestato per tentato omicidio un 22enne originario del Gambia che stamane ha colpito con una ventina di coltellate all'addome e alla schiena un uomo di 55 anni ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. L'aggressione, le cui motivazioni sono ancora da chiarire, è avvenuta in un bar in zona San Siro. Sembra che il 22enne soffra di problemi psichici. Siamo allo sport con il tennis. A Wimbledon Jasmine Paolini ha superato in 2 set la greca Sakkari con il punteggio di 6-1, 6-2 e in poco più di un'ora di gioco accede agli ottavi di finale. Nel tabellone maschile Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto in 2 set la coppia composta dall'olandese De Jong e dal francese Roayer e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektic e lo statunitense Krajicek. In chiusura al calcio, i mondiali 2026 al via oggi gli ottavi di finale. Si comincia alle 19 con Canada-Marocco, stasera alle 23 Paraguay-Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato amici, ritorna il nostro appuntamento del weekend, del tardo pomeriggio su Radio Kiss Kiss con la classifica ufficiale della vostra radio del cuore. Parte la Kiss Kiss Play Chart, io sono Adriana Petro, saluto e ringrazio anche Giovanni Imperatore che si occuperà della parte tecnica. Come sempre abbiamo preparato per voi il meglio della musica in circolazione con tante new entry. Siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV, il nostro canale è il 158 del digitale terrestre, ma si parte subito con la posizione numero 40, occupata da Baby K con Tuca

ed è tornata la regina delle hit estive, Baby K, è stata con noi sul palco del Kiss Kiss Way, le tappe che ci vedono protagonisti in giro per l'Italia proprio in questo periodo. Se volete essere aggiornati su tutto, intanto seguiteci sui social, ma andate anche su kisskiss.it. Si riparte e lo facciamo con la posizione numero 39 occupata da Sal Da Vinci con Poesia, ma subito alla 38 Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: dovrebbe essere il weekend del tanto atteso e chiacchierato matrimonio di Taylor Swift con Kevin Trace, che è il suo attuale compagno e marito tra pochissimo. Per i ben informati, il matrimonio si svolgerà quasi certamente a New York, come se New York fosse un piccolo quartiere, ma comunque nel corso delle prossime ore sicuramente avremo, diciamo, i social invasi da notizie, quelle di contorno e per tutti gli amanti del gossip. Questa era Elizabeth Taylor, il suo nuovo singolo, posizione numero 38 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo invece alla posizione numero 37, ci sono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.
1: Se sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Buon sabato amici, state ascoltando la Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, con me che sono Adriana Petro, vi accompagno nei vostri spostamenti, questo è orario probabilmente di aperitivo, salutiamo anche tutti i lidi che sono con noi e hanno lo schermo su Kiss Kiss TV, il canale 158 del digitale terrestre. Si sale e scaliamo la classifica della musica più bella con la posizione numero 36 occupata da Lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina, ma subito alla 35 Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Kiss, kiss.
0: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
15: Un'idea geniale, fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family...
17: Ho trovato l'America, tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.
1: Kiss Kiss.
18: La musica più bella. La musica più bella.

0: pezzi più suonati su Radio Kiss Kiss nel corso di questa settimana. I Can Wait, che mantiene lo stesso titolo ma anche parte del mood che ha reso celebre questa canzone negli anni 80, ed era dei New Shoes. Poi quel geniaccio di Bob Sinclair l'ha ripresa, l'ha remixata, ha aggiunto i suoi suoni distintivi e ha inserito la preziosissima voce di Kaisa, non so se la ricordate, la cantante della hit Hathaway di qualche anno fa. L'abbiamo ritrovati all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 33. Continuiamo a salire, alla 32 c'è Annalisa con canzone estiva.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

singolo di Annalisa, che occupa la posizione numero 32 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, mentre alla 31 c'è Serena Brancale insieme a Levante e Delia con Al mio paese. Ma subito alla 30 arriva anche il nuovo singolo di Harry Styles. Ho visto proprio in questi giorni che si è sentito male. Lui è in tour e durante il concerto ad un certo punto ha avuto tipo uno svenimento, probabilmente per il grande caldo, poi si è ripreso subito e quindi insomma ha messo tranquilli tutti i suoi fan. Questa intanto è la sua nuova canzone che si chiama Dance No More.

Boys insieme a Salmo e con la Pesce. Beh, devo dire, una bella formazione musicale si affaccia sul panorama musicale. Questa era Cattive Abitudini, inserita ovviamente nella classifica della musica più bella. Ancora una volta buon weekend a tutti voi. C'è Alex Warren con Fever Dream.

0: poi si finisce per empatizzare con un artista, finisce che sei contento per il successo che sta ottenendo. È un po' il caso di Alex Warren, che ha esordito in tutte le charts globali con Ordinary, quella canzone meravigliosa che ci ha fatto davvero emozionare e che sono sicura qualcuno di voi avrà legato ad un momento importante della propria vita. Ma lui ci aveva raccontato che prima di diventare Alex Warren dormiva nelle auto degli amici, cioè non solo non aveva una fissa dimora, ma non aveva neanche un'auto personale. Poi tutto il resto ovviamente è la storia musicale di questo giovane artista. Fever Dream, posizione numero 28 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire e lo facciamo con una new entry. Due mondi diversi che si incrociano e soprattutto si incontrano. Quello di Emma e Fabri Fibra per Antidroga.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti

0: pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Bex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Kiss Kiss.

Wasted, lei riparte e apre il suo secondo capitolo artistico, il suo secondo album. In realtà già da qualche settimana ci aveva lasciato degli indizi, sparsi per Milano, dai manichini alle finte carte di credito, e tutte con la sigla MDB, che è poi il titolo del suo ultimo album, Million Dollar Babe. Comunque complimenti a lei, e arriva anche Bruno Mars, On My Soul.

0: vivo della storia della musica mondiale, che è partito proprio da Las Vegas. Ma sapete che a Las Vegas gli hanno intitolato una strada? C'è una strada proprio intitolata a Bruno Mars. Prestissimo sarà in Italia per due date che sono andate sold out già da tantissimo tempo, e questo intanto è il suo nuovo singolo dal titolo On My Soul, che abbiamo suonato all'interno della Kiss Kiss Play Chart e lo abbiamo anche subito inserito alla posizione numero 23. Noi continuiamo a salire con la musica più bella, ma anche con la musica nuova. C'è il nuovo singolo di Dito nella Piaga che si chiama Businessman.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

segue il grande successo di Che Fastidio, la canzone sanremese che ha portato tanto bene a Margherita Carducci, Dito nella Piaga. Io l'ho incontrata in Fuori Tutto. Se volete rivedere o riascoltare l'intervista integrale, andate su YouTube. L'abbiamo intanto inserita anche all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 22. Saliamo alla numero 21, un'altra hit di questa estate. Gordo e Renier Zonwild con Loco Loco.

0: con Loco Loco, posizione numero 21 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Adesso linea alla redazione, vi aspetto tra pochissimo.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV è rientrato in Vaticano dopo la breve visita a Lampedusa. Il pontefice ha varcato la porta dell'Europa, ha pregato sulle tombe dei migranti e sul molo Favarolo ha scoperto e benedetto la targa intitolata al suo predecessore Francesco. Ad accoglierlo 4.000 persone che hanno partecipato alla messa nello stadio Arena. Questo lembo estremo di Europa nel Mediterraneo, detto Prevost, è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Poi ha lanciato un monito al vecchio continente. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il lungo addio in Iran all'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano contro la Repubblica Islamica lo scorso febbraio. Cominciate nella grande moschea di Teheran le cerimonie che dureranno 6 giorni e per le quali sono attese milioni di persone. La bara di Khamenei rimarrà nella moschea fino a domenica sera e verrà poi sepolto giovedì prossimo a Mashhad, sua città natale. La cronaca, tragedia sul lungomare di Otranto in provincia di Lecce, dove un 54enne è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i 2 figli gemelli di 8 anni, sospinti al largo dalla corrente in mare. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo a cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungerli in acqua e per poi riportarli a riva. Un 38enne è stato trovato morto in un appartamento a Palau in Gallura, dove era scoppiato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo sono state 2 squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. Iniziati oggi i saldi estivi in tutta Italia, ad eccezione di Trento e Bolzano. Confcommercio stima un giro d'affari complessivo di oltre 3 miliardi di euro e secondo le stime dell'Associazione dei Commercianti si spenderanno in media circa 200 euro a famiglia, ovvero 90 a persona. Si acquisteranno prevalentemente calzature e abbigliamento di stagione, ma le promozioni di fatto sono già partite. Secondo un'indagine Ipsos per Fismo, il 36% degli italiani ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli dopo la sprint race si aggiudica anche la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il 18enne bolognese della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La gara lunga domani alle 16. Tennis, Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale di Wimbledon superando in 5 set il russo Khachanov in 4 ore di gioco. Al terzo turno Sonego affronta l'americano Fritz e Berrettini sfida il bulgaro Dimitrov. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno sconfitto il duo formato dall'olandese De Jong e dal francese Royer e domani agli ottavi sfideranno il croato Mektić e lo statunitense Krajicek. Tra le donne Jasmine Paolini ha sconfitto in 2 set la greca Sakkari e accede agli ottavi. Infine il calcio ai mondiali, agli ottavi di finale ora si gioca Canada-Marocco. Stasera alle 23 scendono in campo Paraguay e Francia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa a tutti.

classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, noi mettiamo in fila con relativa posizione tutte le canzoni più forti del momento, ma anche quelle che avete ascoltato di più nel corso di questa settimana. Sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, riparte il nostro viaggio musicale e lo facciamo proprio da Safe alla posizione numero 20 con

0: Monica.
1: E anche Safe ci ha fatto molto divertire ed è stato tra i protagonisti dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. Abbiamo cantato insieme a lui e insieme al pubblico. Questa era appunto la canzone che si piazza alla posizione numero 19 della Kiss Kiss Play Chart. Noi continuiamo a salire, lo facciamo con Somber in arrivo, Potential, posizione 19.

Potential è la canzone di Sambar, posizione numero 19 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo alla 18, arriva Francesco Gabani, questa è la bellissima Summer Fun.

Marco Francesco Gabbani, posizione numero 18 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Continuiamo a scalarla e intanto vi auguro buon weekend. Grazie a tutti voi per esserci sempre. Alla posizione numero 17 invece arriva Olivia Rodrigo, questa è

volta c'è una vera svolta stilistica di Olivia Rodrigo rispetto ai lavori precedenti. C'è chi ci vede meno rabbia, ma più sogno e anche una maggiore maturità artistica che promette grandi cose per il futuro. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato in classifica, alla posizione numero 17. Alla 16 c'è Fulminacci, ma subito alla 15 Irama con Cabana.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD, buon viaggio Italia!
2: Kiss, kiss.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Kiss kiss.
4: La testa gira.
3: La musica più bella.

da Mischilla, La testa gira, conquista la posizione numero 12 all'interno della Kiss Kiss Play Chart e continuiamo a salire, e alla posizione numero 11 invece troviamo Lady Gaga e Doechii con Runaway.

0: Runaway, che tra l'altro è la colonna sonora portante del sequel del Diavolo Veste Prada e che ha visto insieme due generazioni diverse, ma anche due generi musicali completamente opposti, quello di Lady Gaga e Doechii, insieme a una coppia artistica super apprezzata che abbiamo ritrovato alla posizione numero 11. A proposito di generazioni, di generi musicali diversi, un'altra coppia che sta facendo impazzire tutto il panorama musicale italiano è quella formata da Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.
1: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

9 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss. Buon tardo pomeriggio ancora a tutti voi, buon weekend. Io sono Adriana Petro, vi ricordo che la musica più bella potete guardarla su Kiss Kiss TV, questo non dimenticatelo mai. Arriva la nostra bella Gaia con Bossa No.

canzone di Gaia che emana sensualità da tutti i pori, devo dire. L'abbiamo incontrata ovviamente durante il tour, il Kiss Kiss Way, e all'interno della Kiss Kiss Play Chart è la posizione numero 8. Continuiamo a salire, andiamo invece alla posizione numero 7, un altro duo tutto al femminile, quello composto da Madonna e Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrico. Scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
10: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alle nostre vacanze romane.
14: Anche se non siamo a Roma!
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Kiss Kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
9: La musica più bella

fosse, ma stesso universo. Sorry, scusa, lo siento, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che è alla posizione numero 6 in questo sabato della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo con la 5, Karol G e Manu Chao. Questo pezzo è bellissimo, viajando per il mondo.

insieme a Serena Brancale e The Colors, Partenope ha subito conquistato la posizione numero 4 della Kiss Kiss Play Chart e promette bene per questa estate, perché se è vero che c'è la battaglia al tormentone, alla hit dell'estate 2026, questa ha una grossa probabilità di vincerla. Saliamo con la posizione numero 3, siamo sul podio, Another con Talk to You.

posizione numero 2 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Beh, siamo addirittura d'arrivo, per cui io vi aspetto sabato prossimo, sempre tra le 18 e le 20, con un'altra selezione musicale pronta per voi. La Kiss Kiss Play Chart vi aspetta anche il giovedì in TV al canale 158 per ripercorrere insieme invece le prime 5 posizioni. Posizione numero 1 per Tame Impala insieme a Jenny, questo pezzo che è diventato viralissimo, si chiama Dracula, da Adriana Petro. Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Yes, yes.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Yes, yes.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con ristrutturazione.

0: fattura smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Confession of the Groove.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: abbraccio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da €69,99.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
9: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Do-wop-a-dop.

0: signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
1: Ecco qua.
0: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
1: Carine quelle, eh?
0: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
1: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
0: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Kiss, kiss.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.